Notte brai farfalone amoroso, notte giorno d'intorno girando.

non ti avrà quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria a brillare te. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

donne e dei sogni al concerto di tromboni, di bombarde di tamburi, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fa fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel capello, e non ti avrai quella chiama, e non ti avrai quella. Non te dai farfalloni amorosi.